Tresilla, tresilla, tresilla, tresilla, trocilla, tresi, spongire, yameno spongire, yameno spongire, yameno spongire, presi.